0: 1970. Quindi mio figlio si norma. Tu curiosi alla coca. Quindi mi arrivo in una luce insomma in mezzo a questi che pazzerami. Che cosa mi ha fatto il pazzerio insomma. Per voi, Marco, e so a cui ho dovuto sortire tutti questi magnifici. Per questa, che lo ha fatto un'azione, che buono a chi non ha già lavorato in tutto il sortire lo sa.
1: Asuri, narunek siviung tiak tuti, kimi tipio tuin nak tuini.
0: Aha, ni urak si mayo. Mari kayo si mo, o kayo si magalak mas kaya kaya si mo kita ba.
1: Sumakyang e kimi tipio dun na karuwag ba?
0: Come on, come on, come on, come on.